Bivio. E ora sceglie la musica Magda Franco di Federico Baena, ai carigno.